la da do. Skidoo dicky bip di bop bop bop di di do di di bip do di di la di do. Di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di